0: jogi onena jogi penjore ang'at madare okodoko mondi ang'at madare molorategoju penjore nono ang'at madare
1: juo wondore wonda samioge
0: madare
1: juo wondore nono samioge ratego
0: madare jogi wondora wonda samaonge okodo madanda jogi wondore juo wondore nono jogi wondore nono Chuo wondora wondara tego yai Kagineta kabiro Angat madaden Angat madaden